suo culo. E mi maruca toce suo culo sa. Mo te maruca pa o te suo culo. Oruca te suo lo te suo culo. Se mo abiti koi. Awa jo gbe ohun yen soke e mo pe yin lelegbe mi. E ri pe mi o ni backup e yin ni backup mi. So I don't be mo moruko to che oruko to